0: tum, con sabor.
1: Liri li la rila. Chimpanzini bananini. Spioniro colubiro.
0: Tum, tum, tum, sabor.
1: Ballerina cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Ballerina cappuccina. Cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina.